Amma jankumbo indundi amma dantakumbo indundi amma yiko kumbo yansene

Bama degia ba ba inundi, imma degia tenbenjime, imte zonga tenbenjime.